0: en Loca.
1: Seguimos rey, seguimos activos todavía.
0: Todos los éxitos y novedades del dance urbano.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco de Patri.